0: io quel posso giurar. Tu soffri, che per me l'universo dispone.
1: La mia radrencia.
0: Quest'arcano al dolore non fu soppreso ancora. Ma potete dunque da lui di partir per la Fiandra.

0: Ora, signore, gal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel che io son restario vo.
0: Hai tratto il fer. Uso lo sguardo tuo penetrare il mio sole.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allori della fonte vicina. E mezzanotte